fresco color, quel vermiglio d'ottesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello,

1003 Van tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, artigiani, principesse, van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 230.

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse e

piccina. La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, è ogni orvezzosa, è ogni orvezzosa, è ogni

la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

Francia? No. Può l'onore rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Bello costrutta.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi discaccio. Ora, lesti, lesti,